Marekin, no na yelo la vengo na chuchu kuri Marekin to kuri chibi war kinti kuri chikiti kama Marekin la vengo na kuri Marekin chikiti kama Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin chikiti kuri chikiti kuri Marekin Sick and a racket! My sick and a

nel silenzio della nite, il fuscil de renge nei silenzi del dia, il fuscil de renge nel remor della macchina, e le scemereyes, e il petroli, il petroli, il petroli, el fuck de l'odi, la desesperació, obrers que van travessar els murs, massacres entre boira i rutina.